non ricordo più nemmeno come incominciò. Ma ricordo quei tuoi occhi lì davanti a me. Amo per la prima volta, mi dicesti tu. E qualcosa di importante accadeva in me. Quella notte

la tua testa sul mio petto e ringraziavo Iddio. I misteri dell'amore io li scoprii con te. Entusiasmo,